0: vento dell'avio, un parpaio, un cisco, l'uso e un ses brigagliantes, bombinetes es brigantes muntu. Vento dell'avio, un parpaio, un cisco, l'uso e un ses brigagliantes, bombinetes es brigantes muntu. Arruganya e uradae, chi su a caulez.
1: Arruganya e uradae.